0: Scusi, il suo è la macchina per tirare fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotto, la colata dai gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

amici europei. Questa musica per voi è la musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci

0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile per fare accesi la capo? La macchina appena aperta lo scotto con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!